Ni wolo langana na, I wolo la sabula fena. Mami ma wolo langana na, I ma wolo sabula fena. Sabuni bone nye ma wolela.